Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: I grandi successi del passato. Le hit del momento.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Sa, se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Tardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provengo.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

vittime in una finale di artisti. Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

e i ragazzi crescono, crescono, crescono, rompono il soffitto e su crescono.

ma i ragazzi credono, credono, credono. Loro almeno credono, questo sì.

Fermati qui, sei su La tua voce amica.

penso che ora tu piangi per me, mi fan sentire grande ed importante più dure. Mi piace dirti cose per le quali soffrirai, coprirti di bugie e di

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, negli Stati Uniti continua a calare il consenso attorno al presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman.
4: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power.

0: da due ore ieri a causa di un grave problema tecnico. Lo stop ha interessato tutto il territorio federale e avrebbe avuto origine da un malfunzionamento nei sistemi di comunicazione ferroviaria. Migliaia di passeggeri rimasti fermi nelle stazioni e a bordo dei convogli. La situazione è tornata progressivamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza.
1: Veniamo in Italia. L'ondata di caldo continua a stringere nella sua morsa il paese e gran parte del continente europeo. Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse. Monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
0: La cronaca: si chiamava Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni ed era un agente della polizia locale, morto durante un inseguimento iniziato dopo che un SUV non si era fermato a un posto di controllo. Il conducente dell'auto, un cittadino albanese di 27 anni, è stato rintracciato poche ore dopo in provincia di Monza e Brianza ed è stato arrestato. La procura gli contesta il reato di omicidio stradale. Gli investigatori escludono il momento che vi sia stato uno speronamento della moto di servizio dell'agente. Durante l'interrogatorio il giovane ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva avere problemi con la giustizia, spiegando che nell'auto trasportava hashish.
1: A Brescia un richiedente asilo di 23 anni è arrestato nei giorni scorsi con accusa di aver molestato quattro ragazzine tredicenni in un parco acquatico. Si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello. Il giovane incensurato è arrivato in Italia da appena 3 mesi, è stato trovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Radio Voce Amica. Informazione regionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. In primo piano la vicenda della strage di Amendolara, costata la vita a 4 braccianti stranieri. Davanti al tribunale del Resame di Catanzaro si è svolta l'udienza per i 2 trentunenni pakistani accusati dell'omicidio. La difesa ha chiesto la sostituzione del carcere con gli arresti domiciliari e ha sostenuto che il momento non sarebbe legato al caporalato o allo sfruttamento del lavoro, ma a contrasti personali tra gli indagati e le vittime. La procura di Castrovillari ha invece chiesto la conferma delle misure cautelari. La decisione dei giudici è attesa nelle prossime ore. Operazione della Guardia di Finanza contro una presunta frode sul gasolio agricolo. Il GIP di Crotone ha disposto il sequestro di beni per oltre 8 milioni di euro nei confronti di 25 aziende e 29 persone. Secondo l'accusa, attraverso documentazione falsa sarebbero stati ottenuti carburanti agevolati destinati all'agricoltura, poi rivenduti illegalmente ad altri settori produttivi. Passiamo all'ambiente. Nel Tirreno calabrese, a largo della costa cosentina, Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno sequestrato 19 km di reti da pesca vietate. L'operazione condotta con il supporto dell'associazione Sea Shepherd Italia ha permesso di liberare diversi animali marini rimasti intrappolati, tra cui mante mediterranee, una tartaruga caretta caretta, tonni rossi e un pesce luna. Gli investigatori parlano di un possibile sistema organizzato di pesca illegale. Chiudiamo con la cronaca. Una giovane donna è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada 2 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Montaltofugo. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sulla quale viaggiava avrebbe tamponato un altro veicolo prima di scontrarsi con un camion. Ferito in modo lieve, il conducente indaga la polizia stradale. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Negli Stati Uniti continua a calare il consenso attorno al presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra il presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
3: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
2: Momenti di forte disagio in Germania, dove l'intera rete ferroviaria nazionale è stata bloccata per circa 2 ore ieri a causa di un grave problema tecnico. Lo stop ha interessato tutto il territorio federale e avrebbe avuto origine da un malfunzionamento nei sistemi di comunicazione ferroviaria. Migliaia di passeggeri rimasti fermi nelle stazioni e a bordo dei convogli. La situazione è tornata progressivamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza.
3: Veniamo in Italia. L'ondata di caldo continua a stringere nella sua morsa il paese e gran parte del continente europeo. Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse. Monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
2: La cronaca: si chiamava Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni ed era un agente della polizia locale, morto durante un inseguimento iniziato dopo che un SUV non si era fermato a un posto di controllo. Il conducente dell'auto, un cittadino albanese di 27 anni, è stato rintracciato poche ore dopo in provincia di Monza e Brianza ed è stato arrestato. La procura gli contesta il reato di omicidio stradale. Gli investigatori escludono al momento che vi sia stato uno speronamento della moto di servizio dell'agente. Durante l'interrogatorio, il giovane ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva avere problemi con la giustizia, spiegando che nell'auto trasportava hashish.
3: A Brescia, un richiedente asilo di 23 anni è arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver molestato 4 ragazzine tredicenni in un parco acquatico. Si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello. Il giovane incensurato è arrivato in Italia da appena 3 mesi. È stato trovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti violate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa la classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo, che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Mercoledì 24 giugno 2026, la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute, tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandre Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965, al Velodromo Vigorelli di Milano, i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capomafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso due mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Voce Amica.

una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto.

sale dentro un cinema. Anche se siamo solo noi, anche se il film è già a metà, ma ne

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Traffico ferroviario sospeso per circa 2 ore della serata di ieri in tutta la Germania a causa di un problema tecnico di grossa portata legata al crollo del segnale radio. Intanto l'intero continente boccheggia ostaggio di una bolla di calore senza precedenti. Le relazioni tra Bruxelles e Kabul e gestione dei flussi migratori si è discusso anche ieri. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato ieri il rilascio di 2 attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da 1 mese in Libia. È stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento durante il quale è morto un agente di polizia, Francesco Imprezzabile, per una caduta dalla moto di servizio a Milano. E poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Traffico ferroviario sospeso per circa 2 ore nella serata di ieri in tutta la Germania a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni, anche i treni della S-Bahn e le linee ferroviarie regionali gestite da compagnie private sono interessati dal problema. Intanto l'intero continente boccheggia, ostaggio di una bolla di calore senza precedenti, il servizio della redazione.
2: Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmenza durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
1: Diffusi blackout anche in diverse città italiane. A Torino è stato colpito Palazzo Civico, il municipio è stato coinvolto in un blackout durato circa una ventina di minuti. Intanto il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede ancora per le prossime ore temporali sulle zone interne e sulle aree montuose di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, valutata per la giornata di oggi allerta gialla sull'intero territorio delle regioni Piemonte e Umbria e su settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Le relazioni tra Bruxelles e Kabul, gestione dei flussi migratori, se ne è discusso anche ieri il servizio della redazione.
3: A Bruxelles si è svolto l'incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
1: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato ieri il rilascio di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Insieme a loro è stato affidato al nostro console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. È stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento durante il quale è morto un agente di polizia, Francesco Imprezzabile, per una caduta dalla moto di servizio a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni, il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. È stato portato al carcere di San Vittore, la procura esclude lo speronamento a bordo dell'auto anche un altro cittadino albanese. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì, sabato all'alba in Italia, contro l'Egitto. Alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello stato di Washington 2 giorni prima del match, così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa. Il tennis, Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo Miomir Kecmanovic con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Bene invece Luciano Darderi che ha avuto la meglio in soli 2 set sul tedesco Yannick Kampfmann, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-3. Abbiamo terminato, a dopo.
4: Radio Voce Amica.
5: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
5: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
6: Stai ascoltando Radio Voce Amica. La tua radio da Verbicaro.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Sono le 10:03.
1: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

Allora, mercoledì 24 giugno, buongiorno, siamo ufficialmente al nostro bel giro di boa della settimana. Insomma, se vi chiamate oggi Giovanni o Giovanna, il caffè ve lo offriamo noi, ovviamente virtualmente, eh? Auguri! Ma oggi al Fitness Morning parliamo anche di stile di vita e la giornata dedicata al fair play, insomma, in un mondo insomma che corre e che sgomita un po', noi oggi scegliamo la gentilezza, un sorriso al semaforo, un prego in più e tanta tantissima buona musica per stemperare questi animi un po' bollentini, eh? Allora, tra poco, cosa andremo a fare? Sempre con gentilezza. Ermanno Accardi, insieme allo spazio dedicato all'almanacco del giorno, che bello, che piacere sentire, no, la storia del nostro paese, del nostro territorio, del mondo, e perché è importante ricordare anche lo spazio del santo del giorno, che fa veramente cultura anche per tutti noi, delle piccole chicche, delle piccole pillole che ci aiutano a vivere meglio la giornata. Un altro spazio interessante, quello del mercoledì, è quello con Paola Dall'Olio, che ci porta sempre curiosità e tutto quello che muove un po' il mondo delle novità. Paola ci tiene sempre ad aggiornarci e devo dire che ha sempre buone notizie utili da portare nel Fitness Morning. Non finisce qui perché, come sapete, c'è anche la nostra redazione, no? Ricchissima di cose da raccontarci con la notizia del Fitness Morning. E allora, siamo pronti per partire con il nostro ritmo, insomma il nostro sound, quello che abbiamo in riservo per voi, ma soprattutto se volete richiedere la vostra canzone preferita, utilizzate la nostra linea WhatsApp. Ma fateci sentire davvero che siete lì, ragazzi. Scriveteci, perché così almeno faccio vedere anche al nostro editore che ci seguite e siete tantissimi. Basta un semplice ciao, ma scrivete un bel ciao Fitz, che mi accendete la giornata, dai!

0: E allerta a caldo in Europa, l'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi del vecchio continente non è più solo un fenomeno meteorologico ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. Negli Stati Uniti Donald Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran. Sul fronte democratico, brutta batosta per la famiglia Kennedy, l'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. E poi lo sport tra poco.
1: Bits in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura all'allerta caldo in Europa, l'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi del vecchio continente non è più solo un fenomeno meteorologico ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane e esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione. Le situazioni più difficili in Francia, dove sono 40 le persone morte per annegamento dal 18 giugno, in tante hanno cercato refrigeri in acque vietate alla balneazione come laghi, fiumi e canali non sorvegliati. A Parigi chiusura anticipata anche per il Louvre, oltre che per la Tour Eiffel. Fino al 27 giugno il museo chiuderà con 2 ore di anticipo alle 16 anziché alle 18. In Gran Bretagna l'Old Wye Bridge di Chepstow, vecchio ponte stradale pedonale che collega Inghilterra e Galles, è stato chiuso per motivi di prudenza, mentre nella zona le temperature sono risalite a quota 32, ben oltre la media stagionale. La Spagna affronta invece il quarto giorno consecutivo di allerta, temperature tropicali minime nella notte difficilmente inferiori a 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45 gradi. Intanto con temperature fino a 40 gradi venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record di caldo finora registrato per il mese di giugno. Negli Stati Uniti adesso, dove Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso, Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta batosta per la famiglia Kennedy, il servizio della redazione.
2: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
0: Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica. La strozzatura della rotta petrolifica, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e iraniani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante, comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati chiave. Lo sport e il calcio: si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese ieri. Il servizio della redazione.
3: Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti violate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada.
0: In campo nella notte italiana anche altre 4 gare: a mezzanotte Marocco, Haiti e Scozia, Brasile, alle 3 di notte in Italia, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al mercoledì del Fizzone Morning, sempre in compagnia del nostro Ermanno Accardi, che vado subito a salutare. Buona giornata, Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, anche a te e ai nostri ascoltatori. Pensate, oggi 24 giugno, giornata calda d'estate, si festeggia la natività di San Giovanni Battista. La natività ricorda un po' il Natale. Oggi il profeta precursore del Cristo, il più grande profeta dei Vangeli, che viene celebrato ogni anno appunto il 24 giugno. La natività di San Giovanni Battista è un unicum tra i santi, in quanto è l'unico di cui si festeggia anche la nascita, come Gesù e la Madonna. Pensate. Accade oggi 1497, Amerigo Vespucci raggiunge il Nuovo Mondo in una spedizione insieme a Juan de la Cosa. È stato un navigatore spagnolo, pilota e cartografo di Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci. Solo che mi fa ricordare che La Cosa è stato anche un film horror diretto da John Carpenter nel 1982. E quindi veramente sono delle cose un po' strane, un po' particolari. Comunque 1793, oggi, accade oggi, in Francia viene adottata la prima Costituzione repubblicana. Nel 1910 invece il Giappone invade la Corea e nel 1932 un colpo di Stato militare pone fine al potere assoluto del re del Siam, allora Thailandia. E poi nel 1948, inizio del blocco di Berlino, l'Unione Sovietica rende impossibili i collegamenti via terra tra Berlino Ovest e la Germania Ovest. E poi ancora oggi è la giornata mondiale dei soccorritori, che si celebra appunto il 24 giugno, giorno in cui si festeggia appunto tutti quelli che si occupano, insomma, di tutti quelli che fanno del volontariato, insomma, nella cura del prossimo. E quindi, come dicevamo, giornata mondiale dei soccorritori. Poi proverbio di oggi, acqua di San Giovanni, appunto 24 giugno, acqua da tiranni. Quindi, cioè, voglio dire, insomma, è già estate e basta con quest'acqua, voglio dire, con queste piogge. E poi direi che possiamo fermarci qui. Oggi ci fermiamo qui con questo proverbio e niente, ci auguriamo buona giornata e ci diamo appuntamento domani mattina. Ciao Alessandro.
1: Ciao Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: E siamo arrivati allo spazio della dermatologia con la nostra Paola Dall'Oglio, collegata da Torino. Paola, buongiorno.
1: Buongiorno Ale.
0: Ecco, la dottoressa Dall'Oglio.
1: Dottoressa oggi... dermatologa Dall'Oglio.
0: Esatto. Oggi parliamo del temone, no, del periodo che è quello delle creme solari, Paola, no?
1: Ma allora, io non avevo dedicato un'enormità di pensieri a queste creme solari, sì. Però ammetto, adesso mi è

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Ma anche da parte di alcuni medici di dire non vanno utilizzate. E quindi...
2: Scusami, ma io qualche dubbietto ce l'avrei. Comunque,
1: allora,
2: vabbè.
1: Però ormai, sai, ne arrivano
2: sì,
1: questi,
2: no, certo,
1: che è una specie di vasone di Pandora. Però in realtà, diciamo, al di là di questo, pare che il grosso tema sia che hanno fatto varie ricerche ed è venuto fuori che spesso danni alla pelle li hanno avuti più persone che utilizzano la crema solare, la protezione 30 o 50. Allora ci si è chiesti il perché. Il perché in realtà non è connesso a questo ingrediente cancerogeno di cui molti vociferano, ma il fatto che c'è questo effetto falsa sicurezza, per cui sostanzialmente chi si mette la crema tende a esporsi naturalmente in un modo molto molto di più al sole rispetto alle persone che non si sono messe la crema, sono infastidite, sanno che rischiano di bruciarsi e si riparano dal sole. Spesso la crema di chi la utilizza ne utilizza, pare, molto poca rispetto a quanto dovrebbe, molto meno rispetto a tutti, cioè che ogni 2 ore dovreste rimettertela, per cui c'è questo effetto di, appunto, la chiamano falsa sicurezza, per cui alla fine nelle ricerche chi mette la crema spesso ha avuto più danni alla pelle di altri che in realtà in modo istintivo dicono io non metto la crema, mi metto a Londra, vado al sole pochissimo e finisce lì.
2: Vabbè, io ecco appunto il consiglione dei dermatologi invece è insomma mettete la crema e evitate le ore centrali della giornata a prendere il sole.
1: Mettere la crema, ecco. Metterla più frequentemente, ma soprattutto in realtà al sole non bisognerebbe stare tanto.
2: Esatto, non esagerate con il sole, anche se ricordiamo che il sole preso nelle ore quelle giuste fa bene, perché ci dà quella famosa vitamina, no, per le nostre ossa e anche la nostra pelle, insomma.
1: E anche la un po' di felicità.
2: Esatto, assolutamente sì. Buon sole a tutti, proteggetevi, mi raccomando, non seguite i social, vi prego. Un abbraccio, ciao Paolo.
1: Ciao.

E allora ben sintonizzate, ben sintonizzati tutti, siete all'interno del morning show più ascoltato del nostro territorio. Questo è il Fizz in the Morning. Oggi una notizia che arriva direttamente dai laboratori della Pennsylvania e che sa di futuro, quello bello. Avete presente quando il vostro smartphone è all'1% e cercate disperatamente una presa di corrente? Ecco, immaginate di poter fare la stessa cosa con le nostre difese immunitarie contro, pensate bene, il cancro. La rivista Nature Nanotechnology ha appena pubblicato uno studio veramente rivoluzionario. Hanno creato delle nanoparticelle che funzionano come un vero e proprio energy drink per le nostre cellule guerriere, i linfociti T. Il problema oggi è che dentro un tumore le nostre cellule immunitarie si stancano, finiscono la benzina. Un ricercatore dello studio l'ha spiegato benissimo. È come se cercassero di guidare con un piede sull'acceleratore e il serbatoio vuoto. Frustrante, no? Beh, queste nanoparticelle fanno veramente il miracolo. Tolgono il piede, praticamente, e fanno il pieno di carburante. Usano un mix di farmaci, l'ormai famoso mRNA, per dare istruzioni precise al corpo. Svegliati e attacca. E i risultati sui test sono veramente incredibili. Tumori spariti in un mese. E cosa ancora più importante, il corpo impara a ricordare il nemico, diventando resistente alle ricadute. La vera rivoluzione potrebbe essere una terapia universale, niente più attese infinite o costi folli per cure personalizzate su ogni singolo paziente. Una ricarica rapida, potente e per tutti. La scienza non si ferma mai e noi del Fizz in the Morning amiamo darvi queste notizie che fanno davvero bene al cuore.

chiudiamo la puntata di oggi con la grande speranza, insomma, che grazie alla scienza e anche grazie a questo Covid che è stato drammatico per tutti, insomma, con tutto lo studio veloce che è stato fatto, insomma, e grazie anche all'intelligenza artificiale, oggi si possono fare delle cose veramente incredibili e nel giro veramente di pochi anni avremo tecniche rivoluzionarie. Come sentite, mese dopo mese ci sono studi importanti, no? Su questo mRNA, con istruzioni precise per ottenere farmaci sempre più mirati, anche per la cura dei tumori. Questa è scienza, non fantascienza, ricordiamocelo bene. Grazie per aver seguito il Fizzone Morning, è stato un piacere stare con voi. Domani, insieme, avremo Ermanno Accardi per il nostro almanacco del giorno e ovviamente il consueto appuntamento con Lorenzo Zucchi alla scoperta dell'Italia tutta. Buona giornata!

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: RVA. Radio Voce Amica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Attenzione ancora alle stelle tra Ucraina e Russia. Nella notte un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. Sul fronte opposto, una donna di 56 anni è morta nella città di Balaklia, nella regione di Kharkiv, in seguito ad un raid delle forze armate russe. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. L'omicidio di Giulia Tramontano, agli atti del processo, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. L'eccezionale ondata di calore continua a costringere nella sua morsa l'Italia e buona parte del resto del continente europeo. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Tensione ancora alle stelle tra Ucraina e Russia. Nella notte un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. La città di Sebastopol in Crimea è rimasta senza energia elettrica sempre dopo un massiccio raid notturno con droni effettuato nella notte dalle forze armate di Kiev. Sul fronte opposto una donna di 56 anni è morta nella città di Balaklia nella regione di Kharkiv in seguito ad un raid delle forze armate russe. 4 edifici residenziali privati e un negozio sono stati danneggiati. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana, con 50 voti favorevoli e 48 contrari. I senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
1: Torniamo sull'omicidio di Giulia Tramontano, perché agli atti del processo, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi, iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo, e la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima, lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Veniamo al caldo. L'eccezionale ondata di calore continua a stringere nella sua morsa l'Italia e buona parte del resto del continente europeo. Il servizio della redazione.
3: Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
1: Lo sport motori, 2 settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente combustione interna e quella elettrica dei motori, attualmente 53% e 47%, cambierà quindi al 58% e 42% nel 2027 e poi al 60% e 40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 12 e un minuto. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 24 giugno, siamo ufficialmente nel cuore della nostra prima settimana insieme. Alessandro Fizzotti al microfono. Benvenuti in Estatissima, il giro di boa della settimana. È il momento, diciamo, perfetto per dare un colpo di acceleratore, no? Se la routine sta cercando di prendervi, noi siamo qui per darvi la via d'uscita. Una selezione musicale pensata per farvi dimenticare tutto il resto e proiettarvi direttamente nel weekend, anche se mancano ancora due giorni. Insomma, sintonizzate il cuore sulla nostra frequenza, perché oggi abbiamo preparato delle sorprese che vi lasceranno ovviamente a bocca aperta, a partire anche dai nostri collegamenti speciali. Avremo con noi infatti un dermatologo, il dottor Nicola Rivetti, che ci parlerà come difenderci dal sol leone e fare del bene soprattutto alla nostra pelle. Poi vi porteremo un nuovo libro in esclusiva insieme al suo scrittore, ma non vi dico altro, insomma sarà tutto da scoprire all'interno di Estatissima. E non finisce qui, perché ci saranno poi eventi e appuntamenti in giro per l'Italia. Onda d'Azzurro, questa è la rubrica curata dalla nostra inviata Elisabetta Dente, che ci porterà in giro davvero per la penisola alla scoperta di danza, teatro, cinema, musica, insomma ci saranno tante cose da segnalare e noi ve le porteremo davvero in esclusiva nel nostro mercoledì e in tutti i mercoledì di questa grande stagione. Insomma, siete pronti a cavalcare l'onda più alta, ragazzi? Non voltatevi indietro, il meglio è esattamente qui davanti a voi. Via!

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

0: Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese. Ieri il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì, sabato all'alba in Italia contro l'Egitto. Il calciomercato, delusione Inter, il Chelsea si prende Marco Palestra. Il tennis, Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca, bene invece Luciano Darderi. Poi la Formula 1, arrivano le modifiche al regolamento sulla potenza elettrica delle power unit tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese ieri. Il servizio della redazione.
3: Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti violate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa la classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche due reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada.
0: In campo nella notte italiana anche altre 4 gare, a mezzanotte Marocco, Haiti e Scozia, Brasile, alle 3 di notte in Italia, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì, sabato all'alba in Italia, contro l'Egitto. Alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello stato di Washington 2 giorni prima del match, così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa. Il calciomercato, delusione Inter, il Chelsea ha rotto gli indugi rompendo nella trattativa per Marco Palestra con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompaginando i piani dei campioni d'Italia. Il sorpasso è arrivato di notte, fulminio e letale. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile per l'esterno classe 2005. È pronto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis, Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca, il tennista torinese cede al numero 51 del mondo Miomir Kecmanovic con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4, bene invece Luciano Darderi che ha avuto la meglio in soli due set sul tedesco Yannick Kampfmann, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-3. Motori, 2 settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra componente a combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53%, 47%, cambierà quindi al 58%, 42% nel 2027 e poi al 60%, 40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. I nuovi regolamenti tecnici entrati in vigore in questa stagione hanno trasformato profondamente le vetture con motori quasi per metà elettrici per richiedere una gestione energetica complessa e non intuitiva per i piloti. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: E siete sempre all'interno di Estatissima, il sole splende, le temperature salgono, la voglia di mare, diciamolo, è alle stelle per chi ancora non è in vacanza. Ma mentre noi, insomma, stiamo preparando la valigia, la nostra pelle, diciamolo, si prepara ad una vera e propria sfida. Esporsi al sole è un piacere che regala, vero, vitamina D e buon umore. Ma come farlo senza correre rischi per la salute e per la bellezza, per esempio, dei nostri capelli? Oggi facciamo un po' di chiarezza con un vero esperto. È con noi il dottor Nicolo Rivetti, specialista in dermatologia e tricologia, che ci segue dai suoi studi di Milano, Vigevano e Pavia. Benvenuto Nicolo, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno carissimo, grazie mille dell'invito.
0: Allora Nicolò, iniziamo sfatando un classico mito. Molti pensano che fare qualche lampada prima di partire o avere già un po' di base protegga dalle scottature. È vero o stiamo solo sommando danni ai danni?
1: No, non è assolutamente vero, perché devi considerare che le lampade danno una falsa abbronzatura, quindi è una fotossidazione, uno appare più abbronzato ma non ha una produzione di melanina che lo protegge dai raggi ultravioletti dello spettro solare, quindi è una falsa protezione, un falso mito che la dura a morire, però bisognerebbe fare più informazione su questo, ma è falso.
0: Sempre più persone, Nicolò, lamentano sfoghi e pruriti non appena ci si espone al sole, no? Come distinguiamo un eritema solare da una vera e propria, per esempio, allergia al sole? E che cosa possiamo fare per prevenire tutto questo?
1: Beh, allora devi considerare che l'eritema solare è una difesa iniziale della pelle che, se esposta in maniera massiva ai raggi ultravioletti, reagisce appunto con questo danno temporaneo che poi fa molto male, perché tra l'altro le scottature solari, quelle soprattutto in età infantile, sono il maggior fattore di rischio per lo sviluppo di tumori cutanei, soprattutto il melanoma. Comunque, al di là di questo, stavo dicendo, invece l'allergia solare è proprio una malattia, è una condizione dermatologica per cui il paziente cronicamente, se si espone al sole, ha una vera e propria allergia, come se fosse proprio un allergene, come se fosse un polline, come se fossero altri tipi di allergeni ambientali, e quindi come tale va trattata. Abbiamo l'eritema polimorfo solare, la lucite solare, è un discorso molto più complesso di quello che sembri, però ecco, l'eritema è qualcosa di temporaneo ed è un danno rapido, l'allergia ha un meccanismo immunologico completamente diverso.
0: Chiediamo a te, che sei dermatologo, a questo punto le istruzioni per l'uso, no? Quando mettere e che tipo di crema a questo punto mettere prima di esporci al sole, e qual è l'orario consigliato?
1: Allora, per quanto riguarda il tipo di crema da mettere prima di esporsi al sole, non abbiamo più scuse, perché tanti miei pazienti, soprattutto di sesso maschile, mi dicono: ma la crema unge, la crema appiccica, a me dà fastidio nelle zone pilifere. Guarda, al giorno d'oggi abbiamo a disposizione talmente tante formulazioni, spray, spray invisibile, latte, fluido, gel, che veramente questa scusa non può più esistere. Ecco, è bene applicare la protezione solare, che abbiamo due tipi fondamentali di filtro: il filtro fisico, che è quello che era più utilizzato un tempo, che lascia la pelle bianca, e il filtro chimico, che invece è molto più cosmeticamente accettabile e andrebbe messo una mezz'oretta prima di esporsi al sole, e va rinnovato ogni 2 ore e sempre se si fa la doccia o il bagno. C'è una regola semplice, che è quella dei 6 cucchiai, che sarebbe la quantità da mettere su tutto il corpo prima di esporsi al sole, mezz'ora prima, e le fasce orarie che sono consentite sono quelle che evitano le ore centrali della giornata, quindi prima delle 9-10 del mattino e dopo le 16-30 del pomeriggio, perché i raggi ultravioletti tra le 2, soprattutto tra mezzogiorno e le 4 del pomeriggio, sono quelli più dannosi.
0: Senti, tu ti occupi anche di tricologia, no? Spesso sì. Ci si spalma praticamente ovunque, ma si dimentica la testa. Come influiscono a questo punto i raggi UV sulla salute del cuoio capelluto e sulla caduta dei capelli a fine estate, per esempio?
1: Grazie per questa domanda, perché molti sottovalutano il cuoio capelluto. Allora, devi considerare due fattori: il cuoio capelluto è pelle, però è ricoperto dai capelli, ma i capelli non sempre sono così folti da permettere una adeguata protezione fisica, quindi i raggi ultravioletti, il sole, possono andare a danneggiare il cuoio capelluto e favorire la comparsa di tumori della pelle, esattamente come tutti gli altri distretti cutanei. e inoltre il sole preso in maniera non controllata, senza protezione, può andare a determinare anche una maggiore caduta di capelli poi nella stagione autunnale, dopo l'estate, perché i raggi ultravioletti vanno a danneggiare il follicolo. Quindi è importante proteggere anche il cuoio capelluto. Come possiamo farlo? Con delle barriere fisiche, quindi banalmente cappellini, bandana. E poi esistono anche degli spray formulati ad hoc per il cuoio capelluto che vanno applicati anche qua mezz'ora prima di andare al sole e rinnovati durante la giornata o soprattutto se si fa il bagno o la doccia. Sono spray formulati apposta, non ungono, non appiccicano, chiaramente non siamo ancora abituati a compiere questo gesto di proteggere il cuoio capelluto, ma dovremmo prenderlo in considerazione.
0: Chiudiamo con il consiglio d'oro per chi rientra dalle vacanze, no? Quando è il momento giusto per fissare una mappatura dei nei dal dermatologo dopo aver preso molto sole?
1: Il momento giusto è quando la bronzatura è scemata, quando è svanita, perché il dermatologo fa molta più fatica ad esaminare i nei se la pelle è abbronzata. Non dico che sia impossibile, ma se uno deve scegliere un periodo dell'anno in cui fare il controllo dei nei, sarebbe preferibile o fino a giugno, luglio, prima di andare in vacanza, o comunque, appunto, come dicevi tu parlando del rientro delle vacanze, aspettare che vada via la bronzatura, quindi ipotizzo ottobre, novembre, poi dipende chiaramente da quando uno rientra dalla vacanza.
0: Grazie al dottor Nicolò Rivetti, specialista in dermatologia e tricologia, per essere stato con noi e buona estate.
1: Grazie.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Estatissima. I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

0: Siete inestatissima, insomma, chi l'ha detto che la pensione sia fatta solo di cantieri e panchine? Per i tre protagonisti del libro che tra poco andremo a presentare, il riposo è un concetto decisamente relativo. Torniamo a trovare tre vecchie conoscenze della narrativa italiana, Ferruccio Pammattone, Lux Santoro ed Eugenio Mignogna, meglio noti come Malox, Cucident e Semolino. In questo nuovo episodio, intitolato C'è un po' di Maretta, la squadra speciale minestrina si trova davanti ad una sfida insolita: fare da consulenti per uno scrittore che vuole raccontare la verità su un vecchio caso di ingiustizia, ma tra una riflessione amara sul passato e una crociera movimentata nel Mediterraneo spunta un nuovo enigma, il mistero del ladro fantasma. Siamo in compagnia dell'autore che ha dato vita a questo mix irresistibile di ironia, nostalgia e poliziesco. Diamo il benvenuto, inestatissima, a Roberto Centazzo.
1: Bentrovato a te e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: C'è un po' di Maretta, lo ricordo, edito da Tea Libri. Roberto, in questo tuo ottavo capitolo la squadra speciale viene ingaggiata proprio da uno scrittore per evitare errori tecnici in un romanzo, no? È un gioco di specchi divertente, no? Quanto c'è di te in quello scrittore e quanto spesso ti capita che i lettori, magari ex poliziotti veri, ti scrivano per commentare un po' il realismo delle tue indagini?
1: Ti ringrazio per questa domanda, perché capita a fagiolo. Oltre a questo libro appena uscito, C'è un po' di Maretta, uscirà un libretto scritto dai tre della minestrina su come non si deve scrivere un giallo, con tutti gli strafalcioni che si possono evitare, e sarà un ebook gratuito per chi vorrà, lo potrà scaricare senza pagare nulla. Ma torniamo alla domanda tua, praticamente c'è molto di me in questi personaggi. Io ho fatto per 40 anni l'ispettore di polizia e tante volte mi sono trovato a dare spiegazioni a persone che chiedevano come si svolgono i fatti, eccetera eccetera. In questo caso loro, quando accettano questo incarico, non pensano che qualcuno possa retribuirli così tanto, e questo scrittore consegna loro un assegno ciascuno di 5.000 euro, assegno che si scoppiano tutto in vacanza, decidono finalmente di prendersi un po' di tempo per se stessi, vanno in crociera. Ma proprio sotto il periodo natalizio, quando loro sono in crociera, cosa succede? Che a Genova vengono compiuti un sacco di furti negli appartamenti e vengono trovate delle impronte del ladro. Ladro che però è morto da parecchi anni e viene definito dalla stampa che ci marcia sopra il ladro fantasma. Gli ultimi che l'avevano arrestato, fotosegnalato e gli avevano preso le impronte sono proprio i nostri tre eroi, Ferruccio, Luc e Eugenio, che vengono convocati immediatamente dal questore per risolvere anche questo caso.
0: Senti, come convivono in questo romanzo l'amarezza per le storture della giustizia che hanno incontrato nella carriera e la commedia umana che scaturisce dalla vita forzata a bordo di una nave, no?
1: Sì, l'amarezza c'è perché in parte iniziano un po' a litigare, c'è chi vuole continuare a fare indagini, chi vuole smettere.
2: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever.

0: 3 della minestrina a mantenere il loro fiuto investigativo in un mondo che sembra correre più veloce di loro. E cosa rende questo nuovo caso così diverso dagli altri?
1: Beh, diciamo che le indagini non è che si siano tanto modificate nel corso degli anni. Purtroppo ci hanno abituato anche con un costante bombardamento televisivo a farci credere che le indagini, quelle sulla ricerca del DNA, le cosiddette indagini scientifiche, siano quelle che risolvono il caso. Poi abbiamo visto che non è affatto vero, perché poi ogni cosa va interpretata, c'è chi interpreta in un modo, c'è chi interpreta in un altro, ma le fasi sono sempre quelle: si cercano le impronte, si cerca il DNA, si guardano le videocamere di sorveglianza, si analizzano i tabulati, e quindi loro hanno tanto tempo, che invece è la cosa che manca veramente nelle questure, quando ci sono troppe indagini che si accavallano e quando il personale non riesce più a stare dietro a tutto.
0: È assolutamente vero. Insomma, ringraziamo Roberto Centazzo per averci presentato, praticamente c'è un po' di maretta, quelli della minestrina, fammelo dire, edito da Tea Libri. Grazie e buona estate, Roberto.
1: Grazie a voi, grazie per questo invito, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Siamo all'interno di Estatissima, la nostra estate parte anche con eventi e appuntamenti da non perdere e abbiamo la nostra amica Elisabetta Dente che ci porterà con Onde d'Azzurro alla scoperta di tante cose belle da vedere in giro per l'Italia. Benvenuta Elisabetta!
1: Benvenuto a te, grazie!
0: Buona estate, partiamo subito da Rozzano e Pavia!
1: Sì, in Lombardia. Dunque, estesa fino al 22 luglio, diffusa in molte città della penisola, inclusiva più che mai, con il titolo Il desiderio e la legge, la 27esima edizione della Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, vede protagonisti oggi, ore 12, al Cancer Center dell'Umanitas di Rozzano, Veronica Pivetti e Giovanna Gra in Desideri, canzoni e letture, e alle ore 21, all'Almo Collegio Borromeo di Pavia, Veronica Pivetti, accompagnata da Alessandro Nidi, La morte della pizia.
0: E poi andiamo a Milano invece.
1: Dove, ispirato dal libro Pane Nostro, dello scrittore e docente croato Predrag Matvejevic, il fotografo ed etnografo valdostano Stefano Torrione ha intrapreso un viaggio durato oltre 6 anni, da lui definito il grande vagabondaggio del pane, nel quale ha potuto accostarsi alle civiltà mediterranee e approfondire le tradizioni più antiche. Viaggio che è tradotto in 77 foto in bianco e nero e ora in mostra fino al 28 giugno allo spazio Messina della Fabbrica del Vapore con il titolo Safe Bread, le vie del pane.
0: E ora ci trasferiamo invece in Sicilia.
1: Con la direzione artistica di Vanessa Tognini e Andrea Di Quarto, fondatori e ideatori del progetto, è in corso a Bagheria, comune della città metropolitana di Palermo, fino al 27 giugno, la seconda edizione del Baria Film Festival, interamente dedicato al cinema insulare, articolato in 2 sezioni competitive internazionali, maree per i lungometraggi e prodi per i corti. Il BAFA non è solo occasione di incontro fra registi emergenti e cineasti affermati, ma anche viaggio di riscoperta del patrimonio artistico e paesaggistico siciliano.
0: Da non perdere davvero la Sicilia, perché siamo anche a Siracusa, e lì che cosa c'è?
1: C'è Aperto al cielo, al vento, al paesaggio, luogo unico e grandioso, capace di affascinare artisti e spettatori, il Teatro Greco di Siracusa, uno dei teatri di pietra più importanti al mondo e il più antico teatro di tutto l'Occidente, che presenta la 61esima stagione di rappresentazioni classiche prodotte dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Quest'anno ha per manifesto un'opera realizzata ad hoc da Michelangelo Pistoletto, esponente dell'arte povera, nonché uno dei più importanti artisti contemporanei, dal titolo Fiat, in scena fino al 28 giugno. La tragedia di Eschilo e Persiani, dall'antichità un richiamo alle attuali contrapposizioni Oriente-Occidente. Firma la regia il catalano Alex Ollé, uno dei fondatori della Fura del Sebaus, protagonisti Anna Bonaiuto e Alessio Boni. Lo spettacolo sarà poi al Teatro Grande di Pompei dal 10 al 12 luglio, nell'ambito del Festival Pompei Teatro Mundi.
0: E chiudiamo con l'Umbria.
1: A Spoleto, arte performativa non stop, coniugata in musica, danza, prose e arti, attingendo da culture diverse e linguaggi contemporanei sul tema delle radici, nelle quali trovare il valore del passato e la forza del cambiamento. E questa è la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, in programma dal 26 giugno al 12 luglio, direzione artistica del coreografo Daniele Cipriani, affiancato dalla pianista Beatrice Rana, consulente per la musica, e da Leon Scatto per il teatro. In prima assoluta, interpretato da Maddalena Cripa e Alessandro Averone, viene presentato al Teatro San Simone dal 26 al 29 giugno Platonov, opera incompiuta di Chekhov, nel nuovo adattamento contemporaneo e visionario del maestro Peter Stein, che definisce Platonov un uomo dotato di talento e fascino, ma incapace di trovare un posto nel mondo.
0: Grazie, grazie veramente di cuore ad Elisabetta Dente, che torna con Onde d'Azzurro la settimana prossima in Estatissima. Buon'estate!
1: Buon'estate!

giro di boa per questa nostra prima settimana tra musica e calore. Stasera sarà la notte di San Giovanni, carica di magia e antiche tradizioni. Si dice per esempio che i falò di quest'oggi servano a dare più forza al sole estivo. Accendete la vostra energia e non lasciatevela scappare per davvero nessun motivo. Per riascoltare le chiacchiere con i nostri ospiti visitate statissima.it, seguiteci sui social, sia su Facebook che LinkedIn per i trend. È un onore farvi compagnia mentre il termometro comunque continua a salire. Ci sentiamo domani puntualissimi per un nuovo assaggio di Estatissima.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Donald Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran. Sul fronte democratico, brutta batosta politica per la famiglia Kennedy. L'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone in circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La politica interna, Giorgia Meloni assicura di non vedere rischi di contraccolpi dopo gli screzi con il presidente americano. Da Padova una storia di violenza domestica e danni di una donna presa a pugni in testa e minacciata con le forbici. E poi all'età di 99 anni è morta nella sua casa di Venezia, Cristiana Brandolini Dadda. Tra poco.

sono qui, gli occhi lucidi ma sì, non sai la forza che mi dai. Quanti dubbi alla mia età, poco spazio all'allegria, sta scomparendo.

0: vincano l'ipocrisia e la cecità.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso americano. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta patosta politica per la famiglia Kennedy, il servizio della redazione.
3: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti è prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
2: L'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica. La strozzatura della rotta petrolifera, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e israeliani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante, comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati. Chiave. La politica interna, Giorgia Meloni assicura di non vedere rischi di contraccolpi dopo gli screzi con il presidente americano, ma chiarisce che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla sua normalità. In quest'ottica la premier non vuole continuare ad alimentare il confronto con l'inquilino della Casa Bianca. Meloni poi annuncia la linea della politica estera italiana, che sarà quella degli ultimi 80 anni, mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea e quello su cui si basa la forza dell'Occidente, dice, una dinamica profonda di cui nota non si può parlare come fosse Temptation Island. Per rendere l'idea, sul palco dell'iniziativa Il Giorno della Verità, Meloni tira fuori quel riferimento al video prodotto con l'intelligenza artificiale in cui due leader litigano su una spiaggia come protagonisti del reality. La cronaca ci porta a Padova per una storia di violenza domestica e danni di una donna presa a pugni in testa e minacciata con le forbici. La donna è riuscita a fuggire in strada e chiamare il 113. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per la stessa ragione. Un uomo è morto e 7 persone sono rimaste ferite in un incidente tra 2 vetture avvenuto nella serata di ieri a Trevignano, in provincia di Treviso. Nell'urto, la cui dinamica che a vaglio dei carabinieri, uno dei due veicoli si è ribaltato, la vittima è un uomo di 66 anni. All'età di 99 anni è morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, l'avvocato, Giorgio e Umberto. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Seguita dopo.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
6: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. In primo piano la vicenda della strage di Amendolara, costata la vita a 4 braccianti stranieri. Davanti al tribunale del Resame di Catanzaro si è svolta l'udienza per i due 31enni pakistani accusati dell'omicidio. La difesa ha chiesto la sostituzione del carcere con gli arresti domiciliari e ha sostenuto che il momento non sarebbe legato al caporalato o allo sfruttamento del lavoro, ma a contrasti personali tra gli indagati e le vittime. La procura di Castrovillari ha invece chiesto la conferma delle misure cautelari. La decisione dei giudici è attesa nelle prossime ore. Operazione della Guardia di Finanza contro una presunta frode sul gasolio agricolo. Il GIP di Crotone ha disposto il sequestro di beni per oltre 8 milioni di euro nei confronti di 25 aziende e 29 persone. Secondo l'accusa, attraverso documentazione falsa sarebbero stati ottenuti carburanti agevolati destinati all'agricoltura, poi rivenduti illegalmente ad altri settori produttivi. Passiamo all'ambiente. Nel Tirreno calabrese, al largo della costa cosentina, Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno sequestrato 19 km di reti da pesca vietate. L'operazione condotta con il supporto dell'associazione Sea Shepherd Italia ha permesso di liberare diversi animali marini rimasti intrappolati, tra cui mante mediterranee, una tartaruga caretta caretta, tonni rossi e un pesce luna. Gli investigatori parlano di un possibile sistema organizzato di pesca illegale. Chiudiamo con la cronaca. Una giovane donna è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada 2 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Montalto Fugo. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sulla quale viaggiava avrebbe tamponato un altro veicolo prima di scontrarsi con un camion. Ferito in modo lieve, il conducente indaga la polizia stradale. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: 와우.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: restano chiuse nelle mani del gigante.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. La sua attività politica potrebbe riprendere al fianco di Roberto Vannacci. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole grandi illegalità voluta dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca e poi è arrivata alla firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regola il lavoro dei medici di base nelle case di comunità tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
1: Scrivere a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni delle misure cautelari e che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in Commissione Giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL Giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione, un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo quinto mandato come primo cittadino, ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto in luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. L'ultima pagina in chiusura: è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria FING e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi,

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la

0: tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese. Ieri il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì, sabato all'alba in Italia contro l'Egitto. Il calciomercato, delusione Inter, il Chelsea si prende Marco Palestra. Il tennis, Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca, bene invece Luciano Darderi. Poi la Formula 1, arrivano le modifiche al regolamento sulla potenza elettrica delle power unit tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Ti ricordi quante volte ne abbiamo parlato? Tu dicevi, ma certo, anche due che si amano come noi, se un giorno dovesse finire, potrebbero ugualmente rimanere buoni amici. Ed io per farti felice, ti rispondevo di sì, ma dentro di me sapevo che non sarebbe stato

sabbia che bisogna adeguarsi ai tempi. Per me i sentimenti non cambieranno mai. Forse è la paura di dare tutto.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese ieri il servizio della redazione.
2: Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa la classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche due reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada.
1: In campo nella notte italiana anche altre 4 gare: a mezzanotte Marocco, Haiti e Scozia, Brasile, alle 3 di notte in Italia, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà Seattle venerdì sabato all'alba in Italia contro l'Egitto. Alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello stato di Washington 2 giorni prima del match, così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa. Il calciomercato, delusione Inter, il Chelsea ha rotto gli indugi rompendo nella trattativa per Marco Palestra con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge, scompaginando i piani dei campioni d'Italia. Il sorpasso è arrivato di notte, fulminio e letale. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile per l'esterno classe 2005. È pronto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis: Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo Miomir Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Bene invece Luciano Darderi, che ha avuto la meglio in soli due set sul tedesco Yannick Kampfmann, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-3. Motori: due settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente a combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53%-47%, cambierà quindi al 58%-42% nel 2027 e poi al 60%-40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. I nuovi regolamenti tecnici entrati in vigore in questa stagione hanno trasformato profondamente le vetture con motori quasi per metà elettrici per richiedere una gestione energetica complessa e non intuitiva per i piloti. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi. We'll be right back.

che io sia maledetto. Dai, non fare la stupida, fammi un sorriso, che la notte

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Donald Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran. Sul fronte democratico, brutta batosta politica per la famiglia Kennedy. L'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone in circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La politica interna, Giorgia Meloni assicura di non vedere rischi di contraccolpi dopo gli screzi con il presidente americano. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, e poi è arrivata alla firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. Tra poco,
2: lo che potremmo fare io e te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso americano. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta patosta politica per la famiglia Kennedy, il servizio della redazione.
2: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti è prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
1: L'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica. La strozzatura della rotta petrolifera, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e israeliani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante, comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati chiave. La politica interna: Giorgia Meloni assicura di non vedere rischi di contraccolpi dopo gli screzi con il presidente americano, ma chiarisce che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla sua normalità. In quest'ottica la premier non vuole continuare ad alimentare il confronto con l'inquilino della Casa Bianca. Meloni poi annuncia la linea della politica estera italiana, che sarà quella degli ultimi 80 anni: mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea e quello su cui si basa la forza dell'Occidente, dice. Una dinamica profonda di cui nota non si può parlare come fosse Temptation Island. Per rendere l'idea, sul palco dell'iniziativa Il Giorno della Verità, Meloni tira fuori quel riferimento al video prodotto con l'intelligenza artificiale in cui i due leader litigano su una spiaggia come protagonisti del reality. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social, dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione, un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo quinto mandato come primo cittadino, ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto e luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Ultima pagina in chiusura: è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria FIMG e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.
3: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli di Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
6: per la

0: tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
1: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
3: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio.
0: Vedo la

0: della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
1: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra.
1: Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, regina della pace,
0: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la novena in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

0: Elisabetta, il Salvatore, è l'umile tuo servizio. Vieni anche da noi, bussa alla porta del nostro cuore, perché vogliamo riceverti con gioia ed affetto. Donaci Gesù, tuo Figlio, per incontrarlo, conoscerlo e maggiormente amarlo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria dichiarata beata da Elisabetta perché avevi creduto alla parola dell'angelo Gabriele. Aiutaci ad accogliere nella fede la parola di Dio, meditarla nella preghiera, attuarla nella vita. Insegnaci a scoprire la volontà divina negli avvenimenti della vita e a dire sempre sì al Signore con prontezza e generosità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria, che all'udire le parole ispirate di Elisabetta elevasti il cantico di lode al Signore, insegnaci a ringraziare e benedire il tuo e nostro Dio. Dinanzi alla sofferenza e all'angoscia del mondo, fa che sentiamo la gioia di essere veri cristiani, capaci di annunziare ai fratelli che Dio è nostro Padre, rifugio degli umili, protettore degli oppressi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria, noi tuoi figli ti riconosciamo e ti accogliamo come nostra madre e regina. Ti prendiamo con noi nella nostra casa, come fece sul Calvario il discepolo che Gesù amava. Ricorriamo a te come modello di fede, carità e sicura speranza. A te offriamo le nostre persone, i nostri cari, i successi e le sconfitte della vita. Resta con noi. Prega con noi e per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Insieme. O grande Regina Immacolata Maria, esaudisci i tuoi figli che ti invocano e ti salutano, Madre dolcissima delle grazie. Tu che desti alla terra l'autore stesso della grazia, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, e dai nostri sguardi lo presenti in forma di vago e leggiadro bambino. Ascolta i nostri gemiti, presenta le nostre suppliche a quel trono presso cui tu siedi irradiata dagli splendori dell'Onnipotente. Qual grazia mai ti negherà il Figlio tuo, Maria? Stendi dunque pietosa il tuo manto sui figli della colpa, e non rimuovere da noi lo sguardo materno, se ci vedi stretti dalle catene del peccato. Maggiori cure e più affettuose tenerezze richiedono i figli più deboli ed infelici. Nessun popolo della terra è restato deluso ricorrendo al tuo amore, e saremo noi solamente i miseri che non dovremmo sperimentare le dolcezze del tuo cuore tenerissimo. Ah, non sia mai, o madre bella, non sia mai. Ricorda che noi spesso ti invochiamo con la Chiesa, consolatrice degli afflitti. Consola dunque ancor noi e fa che, mercé le tue grazie, ci liberiamo dal peccato per piacere al Figlio tuo Gesù. Grazie noi ti chiediamo, grazie per noi e per i nostri figli, grazie per la Chiesa, per il Sommo Pontefice, per il nostro Vescovo, per i sacerdoti, grazie per le anime più abbandonate nel Purgatorio, grazie per i nostri congiunti lontani, grazie per i peccatori ostinati. Trionfi, o Maria, il tuo nome sulla terra, affinché dolcemente guidati da esso ci sia dato fra i cantici eterni salutarti, Regina trionfatrice, dopo averti sperimentato quaggiù, avvocata pietosa, vera madre di grazie e di misericordia. Amen.
1: Canto

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio, che hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, conceda alla tua Chiesa la gioia dello Spirito e guida tutti i credenti sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
1: Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
2: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie.
1: Io ti rendo grazie.
2: Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
1: Io ti rendo grazie.
2: Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa, quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra.
3: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria, ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. Continuiamo questo nostro cammino di fede che ci porterà a vivere ancora più intensamente la solennità della nostra festa. Ancora oggi la nostra attenzione, la liturgia della parola, pone il nostro sguardo non soltanto su Giovanni Battista, ma certo sempre la parola di Dio è orientata verso il Signore. In questa liturgia ieri abbiamo ascoltato il profeta Geremia, oggi invece ci fa compagnia il profeta Isaia, che in un tempo di sconvolgimenti e di oppressione, Isaia si rivolge a un popolo, a tutto il mondo, non soltanto le isole o le nazioni lontane, straniere, ma tutto il mondo, perché la parola di Dio è universale. La parola di Dio arriva al nostro cuore, al cuore di tutte le nazioni, affinché ognuno di noi ne possa veramente mettere il suo cuore e trovarne grande beneficio. E Isaia si rivolge anche a noi: il Signore che mi ha scelto fin dal seno materno, mi ha mandato, mi ha chiamato, mi ha mandato ad annunciare la sua parola a tutte le nazioni, perché i popoli, gli uomini, questo popolo, noi cristiani, possiamo raddrizzare il nostro cuore sui sentieri di quella vita vera che il Signore ha tracciato per ciascuno di noi. E come Isaia, anche Giovanni Battista si inserisce in questo lungo solco di profeti. Sappiamo che il Battista fa da spartiacque tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Si chiude un'era e ne viene inaugurata un'altra nuova. Le cose vecchie sono passate, ne stanno nascendo di nuove. Ed ecco, il Battista è appunto colui che è il precursore di Gesù. Questo bambino, come viene detto nel Vangelo, che sarà mai? Veramente la mano del Signore è su di lui. Veramente questo bambino è posto
come luce per le genti, per preparare la via del Signore. Ed è la stessa voce che la parola di Dio utilizza. Se Isaia nel deserto raddrizzate i sentieri, anche Giovanni Battista si fa interprete di questa parola che diventa nella sua vita anche il motivo per il quale fino alla fine il Battista ha dato buona testimonianza della fede nel Signore. Tant'è vero che ha subito anche il martirio, al punto di annunciare con forza quella verità che è Gesù Cristo stesso. E allora anche noi, allora, come il salmista, rinnoviamo la nostra fede nel Signore, rendendo grazie per le meraviglie che ha fatto per tutta l'estensione della terra. E l'icona del Vangelo è in continuità con quello che ieri abbiamo ascoltato e meditato. Ieri facevamo riferimento alle novità. La novità è Gesù per ciascuno di noi. Quelle novità che a volte facciamo fatica ad accogliere, ma quelle novità che possano motivare sempre di più la nostra vita. È Gesù allora che motiva il nostro continuare a camminare verso quella meta che è la santità. E oggi ancora, dinanzi alla nascita del Battista, qualcuno rimane perplesso sul nome che gli viene conferito. Non si chiamerà Zaccaria come prevedeva la mentalità giudaica del tempo, ma il Signore fa nuove tutte le cose. Si chiamerà Giovanni, appunto Dio che ha fatto grazia. È venuto a fare grazia attraverso questo bambino che è Giovanni, che è dono di Dio. È dono di Dio per preparare appunto la venuta del Messia. E dinanzi alle novità anche i parenti di Elisabetta e di Zaccaria rimangono perplessi. Appunto, che sarà mai questo bambino che rompe un po' gli schemi di quella mentalità? Anche nella nostra cultura, un tempo, quando nascevano i bambini, gli davano il nome dei nonni paterni. Oggi danno nomi che non, neanche cristiani sono. Non ci si capisce più nulla. Asia e via dicendo, tanto per dirne qualcuna. Impariamo, anzi educhiamo, a dare ai nostri figli nomi cristiani. Nomi che con la nostra cultura, con la nostra fede non dicono nulla. Impariamo, educhiamo i nostri figli e i nostri nipoti a dare un nome cristiano ai bambini. Perché attraverso l'esempio di quel nome che dice tutta la persona, caratterizza tutta la persona, come lo è stato Giovanni Battista, che ne ha caratterizzato la sua persona fino all'effusione del sangue. Ecco, dovremmo imparare anche noi allora a essere ancora più motivati nella fede, a esercitare questo significato. Ecco, chiediamo allora a San Giovanni Battista che ci doni la fermezza di quello che siamo. Si chiamerà Giovanni. Interviene sia Elisabetta e anche Zaccaria. Zaccaria, dopo aver sperimentato il mutismo, la sua lingua si scioglie e parla, canta il famoso Benedictus, ringrazia il Signore perché veramente il Signore ha visitato il suo popolo,
lo ha illuminato, lo ha fortificato. È veramente questo bambino che Giovanni Battista è colui che prepara la venuta del Signore come sole che sorge. Ci affidiamo a San Giovanni Battista allora, cari fratelli e sorelle, perché attraverso la sua intercessione, attraverso la sua, il suo essere vero franco e coraggioso, ha testimoniato l'amore di Cristo e facendolo conoscere anche agli uomini. La sua voce, il suo essere anche forse rude, ancora riecheggia nella nostra mentalità, deve riecheggiare nella nostra cultura, perché come Giovanni Battista veramente sappiamo imparare a essere veritieri, a non nascondere la verità, a non giudicare, a vivere veramente il nostro essere cristiani alla luce del sole. Tante volte ci nascondiamo, tante volte inaspriamo il nostro cuore con giudizi affrettati verso gli altri, come se noi fossimo esenti dal giudizio e dal peccato. Ecco, come Giovanni impariamo a stare al nostro posto, a rimanere fedeli all'insegnamento del Vangelo. E poi invochiamo ancora l'intercessione della Madonna, che in questo tempo ci accompagna, la invochiamo come custode della nostra fede, custode anche della vita che nasce, che germoglia, presentandola veramente al Padre, al Signore, al Dio Onnipotente, perché possiamo essere custoditi e soprattutto corretti dall'amore del Padre.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo tra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indica gli uomini del nostro tempo. Gesù, agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i consacrati alla vita ascetica, monastica e apostolica, lasciato ogni cosa che appartiene alla terra, seguono senza compromessi Cristo, casto, povero e obbediente, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù via, verità e vita, preghiamo.
0: Accoltaci, o Signore.
1: Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgano ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Presentiamo ancora Don Mattia all'intercessione anche di San Giovanni Battista, perché possa essere annunziatore della parola e del regno di Dio. Preghiamo. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera e per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello Sposo e suo precursore del martirio, donaci un cuore attento ai segni della Tua presenza per essere trasformati dalla Tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. E deponiamo sul tuo altare, o Signore, i nostri doni, nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista, i santi Zaccaria ed Elisabetta, San Francesco da Paolo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Francesco, Giuseppina, Rosa e Maria, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo.

obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutrita la cena dell'agnello, conceda alla tua Chiesa in festa per la nascita di San Giovanni Battista di riconoscere come autore della propria rinascita il Messia di cui egli annunciò la verità nel mondo, per Cristo nostro Signore. Adesso accogliamo anche una nuova creatura nella nostra comunità, la piccola Sara.

Il Figlio di Dio, venendo nel mondo, si è fatto bambino ed è cresciuto in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Poi, predicando il Vangelo, accoglieva i piccoli e li benediceva ed esaltandone la dignità li proponeva come modelli di quanti cercano il regno di Dio. Oggi, come allora, i bambini hanno bisogno degli adulti per sviluppare le loro doti migliori sul piano intellettuale, oltre che le energie fisiche, e raggiungere felicemente la maturità umana e cristiana. Invochiamo su questa bambina Sara la benedizione di Dio, perché da parte di tutti ci sia una particolare attenzione verso il mondo dei fanciulli ed essi accettino volentieri una guida sapiente nella scuola e nella vita. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, fonte di ogni benedizione e provvido custode dei piccoli, che arricchisce e allieti la vita coniugale con il dono dei figli, guarda con bontà questa bambina Sara, che attende di rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, e accoglila fin da ora nel tuo popolo, perché ricevendo il dono del battesimo diventi partecipe del tuo regno e insieme con noi impari a benedirti nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore Gesù, che predilige i bambini, ti benedica e ti custodisca nel suo amore. Amen. E tanti auguri.

Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata e per chi può ci vediamo più tardi alle 21:30.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro, abbiamo trasmesso la novena in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come solo

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Sono le 19 e 31 minuti.
2: RVA, Radio Voce Amica. Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 24 giugno, siamo ufficialmente nel cuore della nostra prima settimana insieme. Alessandro Pizzotti al microfono. Benvenuti in Estatissima, il giro di boa della settimana. È il momento, diciamo, perfetto per dare un colpo di acceleratore, no? Se la routine sta cercando di prendervi, noi siamo qui per darvi la via d'uscita. Una selezione musicale pensata per farvi dimenticare tutto il resto e proiettarvi direttamente nel weekend, anche se mancano ancora due giorni. Insomma, sintonizzate il cuore sulla nostra frequenza, perché oggi abbiamo preparato delle sorprese che vi lasceranno ovviamente a bocca aperta, a partire anche dai nostri collegamenti speciali. Avremo con noi infatti un dermatologo, il dottor Nicola Rivetti, che ci parlerà come difenderci dal sol leone e fare del bene soprattutto alla nostra pelle. Poi vi porteremo un nuovo libro in esclusiva insieme al suo scrittore, ma non vi dico altro, insomma sarà tutto da scoprire all'interno di Estatissima. E non finisce qui, perché ci saranno poi eventi e appuntamenti in giro per l'Italia. Onda d'Azzurro, questa è la rubrica curata dalla nostra inviata Elisabetta Dente, che ci porterà in giro davvero per la penisola alla scoperta di danza, teatro, cinema, musica, insomma ci saranno tante cose da segnalare e noi ve le porteremo davvero in esclusiva nel nostro mercoledì e in tutti i mercoledì di questa grande stagione. Insomma, siete pronti a cavalcare l'onda più alta, ragazzi? Non voltatevi indietro, il meglio è esattamente qui davanti a voi. Via!

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden.

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: E siete sempre all'interno di Estatissima, il sole splende, le temperature salgono, la voglia di mare, diciamolo, è alle stelle per chi ancora non è in vacanza, ma mentre noi, insomma, stiamo preparando la valigia, la nostra pelle, diciamolo, si prepara ad una vera e propria sfida. Esporsi al sole è un piacere che regala, vero, vitamina D e buon umore. Ma come farlo senza correre rischi per la salute e per la bellezza, per esempio, dei nostri capelli? Oggi facciamo un po' di chiarezza con un vero esperto. È con noi il dottor Nicolò Rivetti, specialista in dermatologia e tricologia, che ci segue dai suoi studi di Milano, Vigevano e Pavia. Benvenuto Nicolò, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno carissimo, grazie mille dell'invito.
0: Allora Nicolò, iniziamo sfatando un classico mito. Molti pensano che fare qualche lampada prima di partire o avere già un po' di base protegga dalle scottature. È vero o stiamo solo sommando danni ai danni?
1: No, non è assolutamente vero, perché devi considerare che le lampade danno una falsa abbronzatura, quindi è una fotossidazione, uno appare più abbronzato ma non ha una produzione di melanina che lo protegge dai raggi ultravioletti dello spettro solare, quindi è una falsa protezione, un falso mito che la dura a morire, però bisognerebbe fare più informazione su questo, ma è falso.
0: Sempre più persone, Nicolò, lamentano sfoghi e pruriti non appena ci si espone al sole, no? Come distinguiamo un eritema solare da una vera e propria, per esempio, allergia al sole? E che cosa possiamo fare per prevenire tutto questo?
1: Beh, allora devi considerare che l'eritema solare è una difesa iniziale della pelle che, se esposta in maniera massiva ai raggi ultravioletti, reagisce appunto con questo danno temporaneo che poi fa molto male, perché tra l'altro le scottature solari, quelle soprattutto in età infantile, sono il maggior fattore di rischio per lo sviluppo di tumori cutanei, soprattutto in melanoma. Comunque, al di là di questo, stavo dicendo, invece l'allergia solare è proprio una malattia, è una condizione dermatologica per cui il paziente cronicamente, se si espone al sole, ha una vera e propria allergia, come se fosse proprio un allergene, come se fosse un polline, come se fossero altri tipi di allergeni ambientali, e quindi come tale va trattata. Abbiamo l'eritema polimorfo solare, la lucite solare, è un discorso molto più complesso di quello che sembri, però ecco, l'eritema è qualcosa di temporaneo ed è un danno rapido, l'allergia ha un meccanismo immunologico completamente diverso.
0: Chiediamo a te, che sei dermatologo, a questo punto le istruzioni per l'uso, no? Quando mettere e che tipo di crema a questo punto mettere prima di esporci al sole, e qual è l'orario consigliato?
1: Per quanto riguarda il tipo di crema da mettere prima di esporsi al sole, non abbiamo più scuse, perché tanti miei pazienti, soprattutto di sesso maschile, mi dicono ma la crema unge, la crema appiccica, a me dà fastidio nelle zone pilifere. Guarda, al giorno d'oggi abbiamo a disposizione talmente tante formulazioni, spray invisibile, latte, fluido, gel, che veramente questa scusa non può più esistere. Ecco, è bene applicare la protezione solare, che abbiamo due tipi fondamentali di filtro: il filtro fisico, che è quello che era più utilizzato un tempo, che lascia la pelle bianca, e il filtro chimico, che invece è molto più cosmeticamente accettabile e andrebbe messo una mezz'oretta prima di esporsi al sole, e va rinnovato ogni 2 ore e sempre se si fa la doccia o il bagno. C'è una regola semplice, che è quella dei 6 cucchiai, che sarebbe la quantità da mettere su tutto il corpo prima di esporsi al sole, mezz'ora prima, e le fasce orarie che sono consentite sono quelle che

0: evitano le ore centrali della giornata, quindi prima delle 9-10 del mattino e dopo le 16:30 del pomeriggio, perché i raggi ultravioletti tra le 2, soprattutto tra mezzogiorno e le 4 del pomeriggio, sono quelli più dannosi.
1: Senti, tu ti occupi anche di tricologia, no? Spesso sì. Ci si spalma praticamente ovunque, ma si dimentica la testa. Come influiscono a questo punto i raggi UV sulla salute del cuoio capelluto e sulla caduta dei capelli a fine estate, per esempio?
0: Grazie per questa domanda, perché molti sottovalutano il cuoio capelluto. Allora, devi considerare due fattori: il cuoio capelluto è pelle, però è ricoperto dai capelli, ma i capelli non sempre sono così folti da permettere una adeguata protezione fisica, quindi i raggi ultravioletti, il sole, possono andare a danneggiare il cuoio capelluto e favorire la comparsa di tumori della pelle, esattamente come tutti gli altri distretti cutanei. E inoltre il sole preso in maniera non controllata, senza protezione, può andare a determinare anche una maggiore caduta di capelli poi nella stagione autunnale, dopo l'estate, perché i raggi ultravioletti vanno a danneggiare il follicolo. Quindi è importante proteggere anche il cuoio capelluto. Come possiamo farlo? Con delle barriere fisiche, quindi banalmente cappellini, bandana. E poi esistono anche degli spray formulati ad hoc per il cuoio capelluto, che vanno applicati anche qua mezz'ora prima di andare al sole e rinnovati durante la giornata, o soprattutto se si fa il bagno o la doccia. Sono spray formulati apposta, non ungono, non appiccicano. Chiaramente non siamo ancora abituati a compiere questo gesto di proteggere il cuoio capelluto, ma dovremmo prenderlo in considerazione.
1: Chiudiamo con il consiglio d'oro per chi rientra dalle vacanze, no? Quando è il momento giusto per fissare una mappatura dei nei dal dermatologo dopo aver preso molto sole?
0: Il momento giusto è quando la abbronzatura è scemata, quando è svanita, perché il dermatologo fa molta più fatica ad esaminare i nei se la pelle è abbronzata. Non dico che sia impossibile, ma se uno deve scegliere un periodo dell'anno in cui fare il controllo dei nei, sarebbe preferibile o fino a giugno, luglio, prima di andare in vacanza, o comunque, appunto, come dicevi tu parlando del rientro delle vacanze, aspettare che vada via l'abbronzatura. Quindi ipotizzo ottobre, novembre, poi dipende chiaramente da quando uno rientra dalla vacanza.
1: Grazie al dottor Nicolò Rivetti, specialista in dermatologia e tricologia, per essere stato con noi e buona estate.
0: Grazie, buona estate.

0: Polemica sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che parla di 500 aerei americani decollati dall'Italia per sostenere l'operazione contro l'Iran. A Villa Certosa, storica residenza di Silvio Berlusconi in Sardegna, passa lo sceicco Altani del Qatar. Nuovo capitolo nel processo per omicidio di Giulio Regeni, con la richiesta di un risarcimento da 2 milioni di euro. Cronaca con il dramma delle sorelle ritrovate dopo la scomparsa: un uomo in gravi condizioni dopo un annegamento in Umbria e la scarcerazione di 3 libici condannati per la strage di Ferragosto a Lampedusa. Usa infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran, parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate ad attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
4: Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa finalmente nuovo proprietario. La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, attiva in Costa Smeralda e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
0: Nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario per l'omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile, chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano. Nel corso dell'udienza, l'avvocatura dello Stato ha sottolineato come il delitto abbia colpito profondamente l'intera comunità nazionale e abbia leso diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani, anche quando si trovano all'estero. Una richiesta che punta a ribadire la responsabilità degli imputati non soltanto nei confronti della vittima e della sua famiglia, ma anche dello Stato italiano.
4: Continua a tenere banco la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nei giorni scorsi a Formia. Dal carcere di Teramo, dove è detenuta la madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, ha incontrato la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. Secondo quanto riferito dalla garante, la donna avrebbe espresso il desiderio di poter riabbracciare presto le figlie, sostenendo che anche le ragazze vorrebbero tornare a stare con lei. Scalera ha descritto la detenuta come profondamente provata dalla situazione, ma circondata dalla solidarietà delle altre recluse che la stanno sostenendo in questo momento particolarmente difficile.
0: Momenti di grande apprensione in Umbria, dove un uomo di circa 40 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico nella zona di Deruta, determinante l'intervento del bagnino che lo ha recuperato dall'acqua e avviato immediatamente le manovre di soccorso utilizzando il defibrillatore presente nella struttura. Dopo essere stato rianimato e dopo il ripristino del ritmo cardiaco, il quarantenne è stato trasferito in codice rosso con l'ali soccorso all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni restano gravi, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
4: La Corte d'Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di altri 3 cittadini libici condannati per la cosiddetta strage strage di Ferragosto avvenuta nel 2025 al largo di Lampedusa. Si tratta di Tarek Al-Hamami, Monaddad Kashiba e Abdelrahman Abdelmonsef, coinvolti nel naufragio di una imbarcazione carica di migranti in cui persero la vita 49 persone. I giudici hanno accolto le richieste di revisione presentate dai difensori e il nuovo processo prenderà il via nel prossimo mese di ottobre. La decisione segue quella che aveva già portato alla scarcerazione di Alaa Farai, condannato a 30 anni di reclusione come presunto scafista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione anche per un quinto imputato coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria.
0: Sport e mercato. MotoGP: si chiude uno dei rapporti più importanti degli ultimi anni nel motociclismo mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnaia e Ducati Corse si separeranno dopo 8 stagioni ricche di successi, vittorie e titoli. L'ultimo Gran Premio in rosso per il pilota piemontese sarà quello della Comunità Valenziana. Nel futuro di Bagnaia c'è l'aprile ufficiale, dove correrà al fianco di Marco Bezzecchi. Ducati ha invece scelto il sostituto, sarà il giovane talento spagnolo Pedro Acosta ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale di Borgo Panigale, una decisione destinata a ridisegnare gli equilibri della MotoGP nelle prossime stagioni. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
5: Estatissima. I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times, he's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: Siete inestatissima, insomma. Chi l'ha detto che la pensione sia fatta solo di cantieri e panchine? Per i tre protagonisti del libro che tra poco andremo a presentare, il riposo è un concetto decisamente relativo. Torniamo a trovare tre vecchie conoscenze della narrativa italiana: Ferruccio Pammattone, Lux Santoro ed Eugenio Mignogna, meglio noti come Malox, Cucchidente e Semolino. In questo nuovo episodio, intitolato C'è un po' di Maretta, la squadra speciale Minestrina si trova davanti ad una sfida insolita: fare da consulenti per uno scrittore che vuole raccontare la verità su un vecchio caso di ingiustizia. Ma tra una riflessione amara sul passato e una crociera movimentata nel Mediterraneo spunta un nuovo enigma, il mistero del ladro fantasma. Siamo in compagnia dell'autore che ha dato vita a questo mix irresistibile di ironia, nostalgia e poliziesco. Diamo il benvenuto, inestatissima, a Roberto Centazzo.
1: Bentrovato a te e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: C'è un po' di Maretta, lo ricordo, edito da Tea Libri. Roberto, in questo tuo ottavo capitolo la squadra speciale viene ingaggiata proprio da uno scrittore per evitare errori tecnici in un romanzo, no? È un gioco di specchi divertente, no? Quanto c'è di te in quello scrittore e quanto spesso ti capita che i lettori, magari ex poliziotti veri, ti scrivano per commentare un po' il realismo delle tue indagini?
1: Ti ringrazio per questa domanda, perché capita a fagiolo. Oltre a questo libro appena uscito, C'è un po' di Maretta, uscirà un libretto scritto dai tre della Minestrina su come non si deve scrivere un giallo, con tutti gli strafalcioni che si possono evitare, e sarà un ebook gratuito per chi vorrà, lo potrà scaricare senza pagare nulla. Ma torniamo alla domanda tua: praticamente c'è molto di me in questi personaggi. Io ho fatto per 40 anni l'ispettore di polizia e tante volte mi sono trovato a dare spiegazioni a persone che chiedevano come si svolgono i fatti, eccetera eccetera. In questo caso loro, quando accettano questo incarico, non pensano che qualcuno possa retribuirli così tanto, e questo scrittore consegna loro un assegno ciascuno di 5.000 euro, assegno che si scoppiano tutto in vacanza, decidono finalmente di prendersi un po' di tempo per se stessi, vanno in crociera. Ma proprio sotto il periodo natalizio, quando loro sono in crociera, cosa succede? Che a Genova vengono compiuti un sacco di furti negli appartamenti e vengono trovate delle impronte del ladro. Ladro che però è morto da parecchi anni e viene definito dalla stampa che ci marcia sopra il ladro fantasma. Gli ultimi che l'avevano arrestato, fotosegnalato e gli avevano preso le impronte sono proprio i nostri tre eroi, Ferruccio, Luc e Eugenio, che vengono convocati immediatamente dal questore per risolvere anche questo caso.
0: Senti, come convivono in questo romanzo l'amarezza per le storture della giustizia che hanno incontrato nella carriera e la commedia umana che scaturisce dalla vita forzata a bordo di una nave, no?
1: Sì, l'amarezza c'è perché in parte iniziano un po' a litigare, c'è chi vuole continuare a fare indagini, chi vuole smettere del tutto. Poi c'è un episodio che non voglio raccontare per non levare il piacere al lettore, che fa insomma un po' crescere un po' questa maretta fra i tre, e quindi ecco, iniziano a tirare le somme: ne vale la pena di continuare a fare indagini, non riusciamo mai a staccare, ormai il nostro tempo è passato, sono diversi anni ormai che sono in pensione. Però ripeto, non voglio svelare più di tanto.
0: Senza svelare troppo, appunto, come riescono i tuoi tre della Minestrina a mantenere il loro fiuto investigativo in un mondo che sembra correre più veloce di loro? E cosa rende questo nuovo caso così diverso dagli altri?
1: Beh, diciamo che le indagini non è che si siano tanto modificate nel corso degli anni. Purtroppo ci hanno abituato, anche con un costante bombardamento televisivo, a farci credere che le indagini, quelle sulla ricerca del DNA, le cosiddette indagini scientifiche, siano quelle che risolvono il caso. Poi abbiamo visto che non è affatto vero, perché poi ogni cosa va interpretata, c'è chi interpreta in un modo, c'è chi interpreta in un altro. Ma le fasi sono sempre quelle: si cercano le impronte, si cerca il DNA, si guardano le videocamere di sorveglianza, si analizzano i tabulati e quindi loro hanno tanto tempo, che invece è la cosa che manca veramente nelle questure, quando ci sono troppe indagini che si accavallano e quando il personale non riesce più a stare dietro a tutto.
0: È assolutamente vero. Insomma, ringraziamo Roberto Centazzo per averci presentato, praticamente c'è un po' di maretta, quelli della Minestrina, fammelo dire, edito da Tea Libri. Grazie e buona estate, Roberto.
1: Grazie a voi, grazie per questo invito, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.

0: E con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
1: Senza

0: Siamo all'interno di Estatissima, la nostra estate parte anche con eventi e appuntamenti da non perdere e abbiamo la nostra amica Elisabetta Dente che ci porterà con Onde d'Azzurro alla scoperta di tante cose belle da vedere in giro per l'Italia. Benvenuta Elisabetta!
1: Benvenuta a te, grazie!
0: Buona estate, partiamo subito da Rozzano e Pavia!
1: Sì, in Lombardia. Dunque, estesa fino al 22 luglio, diffusa in molte città della penisola, inclusiva più che mai, con il titolo Il desiderio e la legge, la 27esima edizione della Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, vede protagonisti oggi, ore 12, al Cancer Center dell'Umanitas di Rozzano, Veronica Pivetti e Giovanna Gra in Desideri, canzoni e letture, e alle ore 21, all'Almo Collegio Borromeo di Pavia, Veronica Pivetti, accompagnata da Alessandro Nidi, La morte della pizia.
0: E poi andiamo a Milano invece.
1: Dove, ispirato dal libro Pane nostro, dello scrittore e docente croato Predrag Matvejevic, il fotografo ed etnografo valdostano Stefano Torrione ha intrapreso un viaggio durato oltre 6 anni, da lui definito il grande vagabondaggio del pane, nel quale ha potuto accostarsi alle civiltà mediterranee e approfondire le tradizioni più antiche. Viaggio che è tradotto in 77 foto in bianco e nero e ora in mostra fino al 28 giugno allo spazio Messina della Fabbrica del Vapore con il titolo Safe Bread, le vie del pane.
0: E ora ci trasferiamo invece in Sicilia.
1: Con la direzione artistica di Vanessa Tognini e Andrea Di Quarto, fondatori e ideatori del progetto, è in corso a Bagheria, comune della città metropolitana di Palermo, fino al 27 giugno, la seconda edizione del Baria Film Festival, interamente dedicato al cinema insulare, articolato in 2 sezioni competitive internazionali, maree per i lungometraggi e prodi per i corti. Il BAFA non è solo occasione di incontro fra registi emergenti e cineasti affermati, ma anche viaggio di riscoperta del patrimonio artistico e paesaggistico siciliano.
0: Da non perdere davvero la Sicilia, perché siamo anche a Siracusa, e lì che cosa c'è?
1: C'è Aperto al cielo, al vento, al paesaggio, luogo unico e grandioso, capace di affascinare artisti e spettatori, il Teatro Greco di Siracusa, uno dei teatri di pietra più importanti al mondo e il più antico teatro di tutto l'Occidente, che presenta la 61esima stagione di rappresentazioni classiche prodotte dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Quest'anno ha per manifesto un'opera realizzata ad hoc da Michelangelo Pissonetto, esponente dell'arte povera, nonché uno dei più importanti artisti contemporanei, dal titolo Fiat, in scena fino al 28 giugno. La tragedia di Aeschilo e Persiani, dall'antichità un richiamo alle attuali contrapposizioni Oriente-Occidente. Firma la regia il catalano Alex Ollé, uno dei fondatori della Fura del Sebaus, protagonisti Anna Bonaiuto e Alessio Boni. Lo spettacolo sarà poi al Teatro Grande di Pompei dal 10 al 12 luglio, nell'ambito del Festival Pompei Teatro Mundi.
0: E chiudiamo con l'Umbria.
1: A Spoleto, arte performativa non stop, coniugata in musica, danza, prose e arti, attingendo da culture diverse e linguaggi contemporanei sul tema delle radici, nelle quali trovare il valore del passato e la forza del cambiamento. E questa è la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, in programma dal 26 giugno al 12 luglio, direzione artistica del coreografo Daniele Cipriani, affiancato dalla pianista Beatrice Rana, consulente per la musica, e dal Moscato per il teatro. In prima assoluta, interpretato da Maddalena Cripa e Alessandro Averone, viene presentato al Teatro San Simone dal 26 al 29 giugno Platonov, opera incompiuta di Chekhov, nel nuovo adattamento contemporaneo e visionario del maestro Peter Stein, che definisce Platonov un uomo dotato di talento e fascino, ma incapace di trovare un posto nel mondo.
0: Grazie, grazie veramente di cuore ad Elisabetta Dente, che torna con Onde d'Azzurro la settimana prossima in Estatissima. Buon'estate!
1: Buon'estate!

giro di boa per questa nostra prima settimana tra musica e calore. Stasera sarà la notte di San Giovanni, carica di magia e antiche tradizioni. Si dice per esempio che i falò di quest'oggi servano a dare più forza al sole estivo. Accendete la vostra energia e non lasciatevela scappare per davvero nessun motivo. Per riascoltare le chiacchiere con i nostri ospiti visitate istatissima.it, seguiteci sui social, sia su Facebook che LinkedIn per i trend. È un onore farvi compagnia mentre il termometro comunque continua a salire. Ci sentiamo domani puntualissimi per un nuovo assaggio di Estatissima.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria, questi principali titoli: la strage dei braccianti di Amendolara al Tribunale del Riesame, la difesa dei due indagati propone un movente alternativo al caporalato e chiede i domiciliari, maxi frode sul gasolio agricolo, sequestri per oltre 8 milioni di euro tra Calabria, Veneto e Germania, pesca illegale nel Tirreno calabrese, sequestrati 19 km di reti vietate, infine una giovane donna ha perso la vita in un incidente sull'autostrada 2 nei pressi di Montalto Fugo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. In primo piano la vicenda della strage di Amendolara, costata la vita a 4 braccianti stranieri. Davanti al tribunale del Resame di Catanzaro si è svolta l'udienza per i 2 trentunenni pakistani accusati dell'omicidio. La difesa ha chiesto la sostituzione del carcere con gli arresti domiciliari e ha sostenuto che il momento non sarebbe legato al caporalato o allo sfruttamento del lavoro, ma a contrasti personali tra gli indagati e le vittime. La procura di Castrovillari ha invece chiesto la conferma delle misure cautelari. La decisione dei giudici è attesa nelle prossime ore. Operazione della Guardia di Finanza contro una presunta frode sul gasolio agricolo. Il GIP di Crotone ha disposto il sequestro di beni per oltre 8 milioni di euro nei confronti di 25 aziende e 29 persone. Secondo l'accusa, attraverso documentazione falsa sarebbero stati ottenuti carburanti agevolati destinati all'agricoltura, poi rivenduti illegalmente ad altri settori produttivi. Passiamo all'ambiente. Nel Tirreno calabrese, a largo della costa cosentina, Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno sequestrato 19 km di reti da pesca vietate. L'operazione, condotta con il supporto dell'associazione Sea Shepherd Italia, ha permesso di liberare diversi animali marini rimasti intrappolati, tra cui mante mediterranee, una tartaruga caretta caretta, tonni rossi e un pesce luna. Gli investigatori parlano di un possibile sistema organizzato di pesca illegale. Chiudiamo con la cronaca. Una giovane donna è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada 2 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Montaltofugo. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sulla quale viaggiava avrebbe tamponato un altro veicolo prima di scontrarsi con un camion. Ferito in modo lieve il conducente, indaga la polizia stradale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

fortuna, la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti

momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto.

0: quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Eccolo l'appuntamento con le canzoni più belle del momento, i successi che state cantando, ballando. Ecco a voi un'altra nuova puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli. Giugno 2026, buona la

apriamo i più belli alla numero 10 con J-Ax, tanto di cappello per questo grande artista, sempre generi diversi, rimanendo un grande e sempre fedele a se stesso. J-Ax, EPIO, intestate 2026. 1, 2, go!

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Energia positiva alla numero 9 dei più belli, un pop latino e reggaeton che unisce sonorità urban latine in La Testa Gira, Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa. Numero 9. Aia!

0: sì!
1: Siamo a quota 8! Dal doppio disco di platino Comuni Immortali alla nuova edizione di Comuni Immortali è davvero un attimo per Achille Lauro! Il titolo cambia di poche lettere ma enormemente nel suo significato. Successo spaziale per Achille Lauro! Comuni Immortali, ai più belli, alla numero 8!

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Solo i più belli.
3: I più belli d'Italia colorano la tua estate.
4: Arriva ai più belli d'Italia una hit estiva diversa, senza ritmi reggaeton, con un mix di electro house, gospel e un tema controcorrente, Businessman e di Dito

0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
1: Ai più belli d'Italia si aggira una canzone che parla di scelte sbagliate e fragilità interiori. Mace, Salmo e Colapesce presentano Cattive Abitudini, posizione numero 7.

0: A volte ritornano i pensieri di un rapporto ricordato con affetto e il giusto pizzico di malinconia. La canta Ultimo, romantica, ai più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Entriamo nella zona calda dei più belli d'Italia. Posizione numero 6 per Madame Marrakesh. I due artisti riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Madame Marrakesh, volevo capire. Numero 6 ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: La giusta carica musicale arriva alla posizione numero 5 grazie ai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Posizione numero 4 con un mix estivo di funk, soul, dance pop e sonorità mediterranee ispirate alla tradizione napoletana. Ecco il grande amore per la città di Napoli. Merck & Cremont coinvolgono per questa canzone Serena Brancale, Hey the Colors, Partenope, numero 4 ai più belli.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Milano San Siro, Roma, Messina, gran finale a Napoli. Ecco la grande tournée di Geolier. Sta davvero andando forte. Con noi ai più belli c'è I per me, tu per te.

0: in testa tutto il dì.
1: Canto d'amore è la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni. Una canzone che parla del nostro mondo interiore e di come relazionarsi con noi stessi e con gli altri attraverso il dolore e l'amore, elementi centrali di questa vita. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore, novità i più belli.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Le ragazze sono sempre protagoniste, ma quest'anno ancora di più con la nuova canzone di Clara e San Giovanni, un brano che celebra l'universo femminile e si propone come una delle possibili protagoniste dell'estate. Le ragazze, posizione numero 3, Clara e San Giovanni, ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Libertà, libertà, la numero due con Jovanotti e Alfa, con una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, orizzonti aperti, parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione. Jovanotti e Alfa, buon vento, numero due, i più belli d'Italia.
2: Era un po' di

0: Buon vento!
1: In questa puntata i più belli: Maze, Salmo, Colapesce, Madame, Marrakesh, Pinguini Tattici Nucleari, Merkin Cremont, Clara, San Giovanni, Giova, Alfa. È tutta per voi, arriva la numero 1. Ed eccoci al vertice, la numero 1 domina la classifica e si prende la scena. Serena Brancale, Delia e Levante cantano Al mio paese, numero 1 ai più belli d'Italia. Mi sento

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

dico sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolpito.

Al mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.